Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat subtahi saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 47 44 82. Web